A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura.